cui strame tu il rostro, Signore. Mostrami tu il rostro, Signore. Dica tu smano, Signore, tu. Dio si sta qui.

grosso vogliamo il primo, Signore. Possa, Signore, adorarti un giorno, adorare.

0: Giamolo al 908-558-1430. 908-558-1430. Vi aspettiamo.
1: Cristiano. Con il pastor reverendo Eric Salgado.